0: agram yo gele ti ni biti
1: baito kamro muromole
0: kaudo enem di maso finali yene kanona zanzina ne di finali
1: mazo no yene
0: mazo ma ngoro video yene an segurara piti asobrini e tene arogori e amuze e tene yene da bnomira gono a kwana yaka 64 anos
1: baito no tamanan bon dia ul boniwa
0: yamba yamba
1: yamba bon dia
2: bon dia bon dia
1: nzina mloko bien
2: mlogani mio Francisco kuno dero midumba
1: Francisco Mudumba, ono kwani ya kara mnoba nini?
2: Ona kwani ya yaka di mana gailia, ona kwani ya yaka taru.
1: Mazgana ndo kwani ngira bano?
2: Ah, nomkie da wira unue diretu. Hai maova nene kaita ene wagaira we unue diretu, kose dai, uove atu, kale dai, agora yene kampuna, gamada unua, unuja na kwa eji. Yoja gwe, ama mbada ikana una ngayo go. I daene, nomkosa daene, edaga mkubali daene.
1: Baite yonota mana unuboni wa? Bom dia.
2: Obrigado, Yamba.

Ela po ahia o ya pamapa. Ahitele muchie. Akala mulokwana hantela. Wala. Amtela mukani ulu omtele wana. Motokwene ohulu bala. Achumunchuna hainera hai.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.